0: E la devi tutti! Ali, t'arresta! Tu sai che sazio sono di questa moglie, che non ne posso più scacciarla, e male tenerla, e peggio! Ho quindi stabilito che la pigli l'indoro per suo marito!
1: Ma come? E non è turco!
0: Che importa a me? Tu mi dovresti trovare un'italiana!
1: Ho una gran voglia davvero una di quelle signorine che da martello a tanti cicisbei!
2: Io servirvi vorrei, ma i miei corsari, l'incostanza del mare!
0: E fra sei giorni non me la trovi e segui a fare lo scaltro! Io ti faccio imparare!

0: via che io possa in Italia tornare. Ormai tre mesi che in questi rei paesi già fatto schiavo ed al mio ben lontano.
1: E sei qui, senti italiano, vo darti moglie.
0: A me? Che sento? Oddio, ma come in questo stato?
1: A ciò non devi pensare, vieni e vedrai un bel volto, un bel cor, con tutto il resto.
0: Oh, povero amor mio, che imbroglio è questo?

0: Misericordia, aiuto, compassione, io sono...
1: Taci, poltrone, uno schiavo di più.
0: Ah, son perduto!
2: Caro Taddeo!
0: Misericordia, aiuto!

0: l'Italia tu sarai bene.
1: Che dunque io vada, il mio cuore...
0: Basta, basta nel tuo cuore di te, son persuaso.
1: E se c'è un polvere qual, mi caschi il naso.
2: Viva, viva il bene!
0: E che mi rechi a lì?
2: Liete novelle, una delle più belle spiritose italiane.

0: Elvira, adesso con l'italian tu puoi affrettarti a partire. Zulma, con essi tu pur andrai.
1: Con questa signorina me la voglio godere.
0: E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestare.

al mio fondo il trasporto desiderio, non resiste l'acceso corpiglio, questo carro trionfo bello, quanto dolce a quest'alma sarà, questo carro trionfo.

0: squilla vicino il rito annunzia.
1: Amica che giunga all'altar, si rapisca.
0: Oh, vada!
1: Taci, non odo, andate!